0: Dar marci gan. Welcome to the paradise. Far.
1: Quattro abbracci e un caffè.